so ana ti se uji da ha pe jawo sawate e han bia pye wo dem ha e gari di aduma ti se di e ku krofo bi so.